gli va facendo lo sbaffati e le girava da qua e da là, innamorata per se trovà. E la sardella lo per

ma la padella che stai per posta la chiamai. Faccia tosta, tradatore, smurravognato, senza parola malamata, capiva che andata la letterata, prima antica innamorata, da carrera da chi stai e ogni cosa la dicette.

casa s'armara sola, se carrega i gomma in un mulo, due scopette, due spingarde, povera palla, stoppie scarde, quattro pistole, tre baionette, linda sacca, sono a tette, un goppo alle spalle, si tanta pistola, un tanta bombe, c'è una cannona, e con magua a ballarine, lieve trovando l'uguaracina, la disgrazia che si portaia, che mezza chiazza solo un contraia, se la ferra po' gravattina, e poi le dice, oh, ma...

da maliuna, la deva palca, la sua cuzzuna, schiaffa poni a paravessa, scuppa luna, fa cozza connessa, sciavero e chiuna, si cuta nossa, e la maccossa e filosa, venne mangiando calurumore, pariente amici ascettano fora, chi che mazza, curtielle, curtielle, chi che spada, spadone, spadelle, chi le che barra, chi le che spida, chi cammina, le chi candrita, chi cutenaglia, chi che martina.

avós, ovo, treino, uma vez, uma esposa, espina na esponja, a cinta pensada, trota um soco de coruscata, escutinho de gama, era na gosta, venda na fina, gula em bosta, capítulo da série em guenda, bicho grosso, piccirilla, ogni sede e nazione, pennilla, donna, più tanto e tandone, quanti botti, mamma mia, che se devono arrasossia, a gente, ah, a ralibata, ah, da magnona, di vetrata, mozze, pizze, capellona, a dall'ultima sabuzzuna, non varica, capiva fuoco, se faceva per ogni luogo,